capa e si è ballata sta tarantella, ma gira pure la girivella. Oh Vicenzo, state da quieto, voliti annanza invece ad arredo, avete vippato un po' che vino e state facendo sta 10 a muin. Onna Amalia,

e a me bella figliulella, a ballamme sta tarantella. Tamurriella e tamurrella, c'è da vaiasse e putibù, linda che sta tarantella, si ritrova.